Good evening and welcome to FM 99.3's Italian Music Show, Musica Giovane, on air every Sunday evening from 7 p.m. In vostra compagnia, Nicola Lavermicocca, buonasera, benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'altra ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera, un flashback del 1990 con Pupo, tre canzoni nuove di Cesare Cremonini, Tiziano Ferro ed Ermal Meta, due canzoni di Sanremo 2026 di Naif e Darisa e successi di Orietta Berti, Luca Barbarossa, Emma con Loredana Bertè, Alan Sorrenti, Giovanotti, Luna Pop, Artisti Uniti per l'Abruzzo e Raf. La jukebox inizia con Neffa. Buon ascolto!

Cremonini, ex cantante del gruppo Luna Pop, dal suo ultimo lavoro intitolato Alaska Baby, abbiamo ascoltato Ragazze Facili. Abbiamo iniziato con Neffa, vero nome Giovanni Pellino, brano con la quale ha partecipato al Festival Bar 2001, La mia signorina. La musica continua con Orietta Berti,

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane, con altre due canzoni. La prima di Orietta Berti, Alla fine della strada, canzone da Sanremo 1969, cantata in coppia con Junior Magli. Canzone che poi diventò un successo mondiale per Tom Jones, Love Me Tonight. Adesso abbiamo ascoltato Tiziano Ferro, brano che dà il titolo al suo ultimo lavoro, Sono un grande.

Un bel duetto, Emma con Loredana Bertè, il loro successone del 2021, Che sogno incredibile. Abbiamo ascoltato anche Luca Barbarossa, Il ragazzo con la chitarra, canzone dodicesima classificata a Sanremo 1996, brano tratto dal CD Sotto lo stesso cielo. Ritorniamo adesso al 1980 con Alan Sorrenti.

0: Musica giovane con una canzone nuova di Ermal Meta, Calma Metafisica, brano tratto dal suo ultimo CD, Funzioni Vitali. Abbiamo ascoltato anche Alan Sorrenti, dal 1980, Non so che darei, brano tratto dal CD Di Notte, canzone con la quale ha partecipato al Euro Festival del 1980. E la volta adesso di Jovanotti.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Hey you.
1: I am.
2: Musica giovane.
3: Love me, baby. Hey you, I am. Musica giovane. E non so, come fanno a fare? Chi è che fa? Musica giovane. Molto sexy. Sono ancora Riccardo Fogli, siete all'ascolto di Musica Giovane.

Lollipop, con la loro canzone 19esima classificata a Sanremo 2002, batte forte dal loro CD Pop Stars. E prima di Lollipop c'era Jovanotti, Lorenzo Cherubini dal suo lavoro del 2008, Safari, A te, canzone dedicata alla moglie Francesca. Ritorniamo adesso a Sanremo di quest'anno con Naive.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Tu vedessi me.
1: Musica giovane.
2: Febbraio 1990. Agostino Ferrente si trova a Sanremo per Musica Giovane in occasione del Festival della Canzone Italiana. Fra i tanti cantanti che incontra c'è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo.
3: Ecco, ci parli un po' del brano Su di noi, che credo sia un po' il tuo emblema.
4: Sì, è il brano che mi fece partecipare per la prima volta a Sanremo e che mi ha consacrato, diciamo, a personaggio popolare. Era una bellissima canzone che tutt'oggi, riascoltandola, si sente, insomma, sono quelle canzoni che non stancano mai, indovinate, rare da trovare.
3: Senti, a che periodo risale? Che anno?
4: 80, 1980.
3: Ecco, sono passati 10 anni, cos'è cambiato nel pubblico?
4: Beh, sono cambiati i gusti e l'esigenza di ascoltare musica, non è cambiato chiaramente il sentimento, che è un po' sempre quello, insomma, ecco.

0: Enzo Ghinazzi, Pupo, Su di noi, remix del 1998 dal CD Tornerò, canzone che originalmente si è classificata terza a Sanremo 1980, scritta da Barabani, Donatella Milani e Pupo. Abbiamo ascoltato anche Nayit, vero nome William Mezzanotte, brano sesto classificato a Sanremo quest'anno, Prima che. Ecco adesso un gruppo di 56 cantanti italiani, artisti uniti per l'Abruzzo.
1: Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti.

Raff, Raffaele Riefoli, dal 1993, Il battito animale, brano tratto dal suo CD Cannibali. Abbiamo ascoltato anche Artisti Uniti per l'Abruzzo, un gruppo di 56 cantanti italiani, la canzone Domani, 21 aprile 2009. Una canzone per raccogliere fondi dopo il terremoto nell'Abruzzo, il 6 aprile del 2009. Concludiamo con Arisa, Rosalba Pippa è il suo vero nome, canzone quarta classificata a Sanremo quest'anno, Magica Favola, brano tratto dal suo ultimo lavoro, Fotomosse.

0: Música Giovane.
1: Thanks for tuning in this evening. That concludes another hour of the Italian Music Show from 7 here on FM 99.3. Visit our website to re-listen to this or other episodes of the program, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Questo è il nostro indirizzo web per riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche per ascoltare quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane, una parola. Grazie per l'ascolto, a risentirci fra una settimana, dalle 7, qui su FM 99.3, con canzoni cover, successi internazionali cantati in italiano. Da Nicola Lavermicocca, buona settimana, ciao!